Lo so che non sei d'accordo, però lavorare è tutto, testa bassa, pedalare, sempre focalizzato e ce la fai poi.

0: lunatica, magnetica, sexy pure quando scrivi.
1: Sotto la luna balliamo come Mia e Vincent. Sì, ma senza bianca vi ne andiamo via con benzina o diesel. Che la calma piatta dopo un po' ci stanca e facciamo ore piccole.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici sempre, se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo

bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice.

0: one, two, e one, two, three. No, no, sono sbagliato.
1: Yeah.
2: Yes.
1: Yeah. Io sono jazz. Cool come Chet, freak come Ernest, freak come Monk, con l'umore che fa swing come Duke. Sì, però per lo più kind of blue. E scrivo bassi che tirano come Mingus. Corro forte come Bebop.

Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi, noi, Dio, per quante volte non lo facevamo. Se vai rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?

Scontri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa, shocking che ti mette sull'attenti. Il tuo amico finto friendly mette solo finte fendi. Alessietto che finaccia ha preso a carci dietro al bello. Cerco l'amore in una troia, Marco.

Quando al compagno di mia madre non bastarono le parole. Io avevo 9 anni e stavo già imparando a odiare. Lui la spinse contro il tavolo, io spiavo dalla sala. Avrei preso un candelabro solo per spaccare il cranio. Chiamai mio fratello giusto in tempo.

sarai dopo. Lo sguardo dell'amore è lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci. Sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra. Mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non aveva...

pensarlo, tu vuoi sentirlo. Non riesco a stare distratto, ho spinto. Tanto ho riso, pianto e valso. Sarà che ti parlo è finto. Il filtro che c'è quando parliamo. Mi chiedo se quando parlo mi senti. Come sento il tuo fiato quando scoppiamo. E ti vedo a nudo con gli occhi sinceri. A dirti che va bene così mi sentirei solo un bugiardo. Non posso far finta di niente. Ho paura solamente quando ti guardo. Mi fai sentire tutto e niente come

Sono il buono, mi voglio convincere, ma col male ci devi collidere, con quell'atto ci dovrei chiarire, ma col vero non voglio convivere, perché so che cosa ne conciarne, oggi porto agli occhi le coperte.

0: siamo Chris
1: e Chris. Rieccoci qui con le canzoni più top
0: e hot del momento. Il prossimo artista negli anni è riuscito ad entrare nel cuore di tante persone grazie alle sue canzoni.
1: Ne ha fatta una nuova, che anticipa il nuovo album in uscita. Lui è Coez.
0: E questa è...
1: Ti manca l'aria!

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

Tutti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto. Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

dire, se mi vieni più vicino tu cadrai nel mio respiro. Meno male ti ho incontrata quella sera al disco pub, non c'è niente da capire, i tuoi occhi nei miei occhi hanno fatto le scintille, hanno fatto le scintille. Che ci fai qui tutta sola?

Io sono un vecchio che fuma in faccia un bambino, una donna che continua a dimagrire allo specchio. Io sono il male che ti fa una parola. Ti senti un cesso anche col monitor spento. Mamma, domani non farmi andare a scuola. Ringrazia Dio che sei italiano e c'è un letto. Io sono il tornatevene a casa vostra. Io sono il figlio che persona il deserto. Io sono gli ultimi risparmi di nonna per farmi lasciare questo posto di merda. Sono due bimbe che saltano.

Se ne hai provati svariati, pensa quanti ti hanno stretto le mani. La vendevi in giro tu, ti incazzavi, ti prendevi in giro con i contanti. Per le volte in cui mi hai chiesto rimani, altrettante chiedo di perdonarmi. Hai paura io sia la mia stessa preda, solo la luna cerco il sole e viceversa. Anche tu poi sei una tipa a casa e chiesa, pensi a tutti poi ti scordi di te stessa. Giro coi soliti stronzi questa sera, perché non prendere una strada diversa. Maledetta questa bella vita vera, che condanna solo chi non è all'altezza. Ai mai pensato sia un caso. Ai mai fatto il quadro non chiaro. Ai mai fatto cose per sfaso. Ai mai pensato che ti piace. Forse son fatto così e morirò così. Tu mi vuoi così e non saresti qui. Ai mai pensato che ti piace.

Notizie marici, o fidenate per dindori, o non sicuro saranno scugniti. Avimo ragione se n'avimo torto, ci fanno salti pregiudizi. Adolescente se levano coro, si posano amore, no? Gli essi diciannove non sa.

Ectni da guarda. Siete solo una branca di sci. E sapete perché? Perché non tenete coraggio per stare pulisso per sta. Voi tenete bisogno persone come me, per serva gente come me. A così potete puntorite e potete dicere kill e non magatti. È roppo come vi sentite. Buona. Voi, voi non siete buoni. Vi sapete solo a nascondere. Sapete solo dire bugie. Invece non tengo questo problema. Io dico sempre la verità. Però quando dico bugie.

Esista lei, ma è uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.

Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids,

dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Dai, vieni su, ti prego, dai, così pensano che sei la mia che sale.
1: Un'altra.
0: Sei una. Sì, la quinta in 2 giorni.
2: Uh-huh. Yeah.

0: con 200 sopra le braccia. Ho fatto paglia con i figli per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare.
1: No prigione, baby. Ho due gambe su Bellucci, oggi contro De Minau. 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto pacchi a pacchettini per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare. Crudo con lo scampo, vino bianco e l'aragosta. Ho il passo felpato pure quando sto in canotta. Dentro lei sto affogando, qua servirebbe un canotto. 3 metri sopra il cielo come Riccardo Scamarcio. Big frrr. Sento sicuro.

nostri discorsi oramai io mi muovo a memoria. E capisco se guardo incazzato soltanto c'hai voglia.

infatti salgo, infatti salgo, infatti salgo, infatti salgo, infatti ciao.

0: su un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto a fare l'amore. Niente per ore e finire in un letto.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

ci hai mai fatto caso. Non ti sei accorto di essere ricco, non parlo di soldi. E mentre la domenica qui piove, a casa mia c'è il sole.

Cheers.

glad to meet you. You're recommended to me by some people.

Yo baby, sono le 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio ying. Io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare tutto il disco.

Blue.

0: Chris. Rieccoci qui con le canzoni più top
1: e hot del momento. Il prossimo artista negli anni è riuscito ad entrare nel cuore di tante persone grazie alle sue canzoni.
0: Ne ha fatta una nuova, che anticipa il nuovo album in uscita. Lui è Coez.
1: E questa è...
0: Ti manca l'aria!

Tutti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto. Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

con i contanti. Per le volte in cui mi hai chiesto rimani, altrettante chiedo di perdonarmi. Hai paura io sia la mia stessa preda. Solo luna cerco il sole e viceversa. Anche tu poi sei una tipo a casa e chiesa. Pensi a tutti poi ti scordi di te stessa. Giro coi soliti stronzi questa sera, perché non prendere una strada diversa. Maledetta questa bella vita vera, che condanna solo chi non è all'altezza. Ai mai pensato sia un caso. Ai mai fatto il quadro non chiaro. Ai mai fatto cose per sfaso. Ai mai pensato che ti piace. Forse son fatto così e morirò così e tu mi vuoi così.

da notizie marici. O figlia nata e per dindori, o non sicuro saranno scugnizi. Avimo ragione se n'avimo torto, ci fanno salti pregiudizi. Adolescente se levano coro, si posano amore, no? Gli 16 anni non sapevo che erano io che l'amore, no?

Ectni da guarda. Siete solo una branca di sci. E sapete perché? Perché non tenete coraggio per stare pulisso per sta. Voi tenete bisogno persone come me, per serva gente come me. A così potete puntorite e potete dicere kill e non magatti. È roppo come vi sentite. Buona. Voi, voi non siete buoni. Vi sapete solo a nascondere. Sapete solo dicere bugie. Invece non tengo sto problema. Io dico sempre la verità. Però quando dico bugie.

0: due gambe su Bellucci, oggi contro De Milano, 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Fanno paglia qualche tini per portare il pane a casa, porto lei in una stanza con la vasca vista mare.
1: No prigione, baby.
0: Ho due gambe su Bellucci, oggi contro De Milano, 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Fatto pacchia pacchettini per portare il pane a casa, porto lei in una stanza con la vasca vista mare. Crudo con lo scampo, vino bianco e l'aragosta, ho il passo felpato pure quando sto in canotta. Dentro lei sto affogando, qua servirebbe un canotto, 3 metri sopra il cielo come Riccardo Scamarcio. Big frrr, sento sì che si vede.

orizzontali con su degli avanzi. Sono 4-5 in piedi dinanzi. Amici da sempre ma parte serate così. Non han tempo mai da dedicarsi. Lampadari coi bracci rigonfi. Sono testimoni di ste notti insonni. Passate in casa coi mobili vecchi in vendita da quando sono morti.

ogni tanto sembra lui che guarda me e mi nascondo nella metro. Mi nascondo.

Tutti sanno come fingere sia tutto a posto, come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che tutto ha un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è? Da dove iniziano? Dimmi, amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare. Sei tu, aumenta la tecnologia, diminuisce il lessico, si arricchisce l'immagine, si impoverisce il resto. Non presto la mia voce per buone cause.

se mi servono, sì, forse dipendo un po' da certe bugie, certe bugie mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi nemmeno.

Buonasera, benvenuti e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer, la stanza delle meraviglie che arredo faticosamente per voi ogni giorno sulle frequenze digitali di No Name Radio. Io sono Giada Arena, mi trovate qui dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 19.30 con canzoni bizzarre da ascoltare, chicche e aneddoti con cui sorprendere amici, parenti, colleghi, flirt e ospiti di pregio. Ieri è venuto Pietro Turano, l'avete sentito, Pietro Turano, persona saggissima, attore, attivista, agitatore culturale, quindi puntata carina che, se ve la siete persa, comunque uscirà sulla pagina dedicata a Wunderkammer di RaiPlay Sound, dove vi ricordo che sono disponibili tutte le puntate insieme ai nostri ospiti. Invece per quelle in cui sono sola soletta, come questa che state ascoltando in questo preciso momento, niente, queste vengono perse per sempre, si perdono nell'etere, chi c'è c'è. Ma vi ricordo, visto che oggi vi vedo che tutti state condividendo il giochino di Spotify per il 20° compleanno, che vi dice i primi pezzi ascoltati, gli artisti che avete amato di più, visto che su Spotify vi piace tanto, vi ricordo che è disponibile la playlist di Wunderkammer, in cui poi andiamo a mettere tutte queste chicchette che seleziono per voi insieme poi agli ospiti che si sono avvicendati. Quindi scusate questo papocchio che vi ho appena dovuto fare, però insomma Wunderkammer è il suo cinematic universe, come dicono i fan della Marvel e dei supereroi, quindi sentivo il dovere di ricordarvelo. Basta, iniziamo a bomba con questa puntata di oggi, una puntata che almeno qui a Roma va a lenire una giornata di pioggia. Sono arrivata tutta pettinata, bagnata, mi sono comprata per la prima volta un pacchetto di patatine alle macchinette per cercare di avere delle tracce di serotonina nel mio cervello. Per tentare questa operazione oggi vi ho selezionato alcuni pezzoni e il primo è Superfly di Curtis Mayfield.

Superfly di Curtis Mayfield nel 1972, quindi groove proprio originario, doc, made in USA. E io ho un po' di chicche su questo pezzo da raccontarvi, perché Superfly, pensate, è una delle rare colonne sonore ad aver incassato di più del film che accompagnava. Di cosa si trattava? Superfly era un film del cosiddetto filone blaxploitation, cioè una tipologia di cinema di genere, cosiddetto B-movie, ambientato nella comunità nera, tendenzialmente metropolitana e tendenzialmente negli Stati Uniti d'America, che in maniera, diciamo, spesso stereotipata andava poi a raccontare le scorribande tendenzialmente criminali di questi afroamericani pieni di groove. E quindi paradossalmente il film non fu proprio un successo planetario, invece questo disco clamoroso di Curtis Mayfield venne scelto addirittura da Rolling Stone tra i 500 dischi più belli di sempre. Si tratta ovviamente di Rolling Stone Stati Uniti, però insomma penso sia una verità a prescindere dal fatto che Rolling Stone sia degli Stati Uniti o sia quello italiano. Tra l'altro, ho scoperto una cosa adesso mentre ascoltavo il pezzo che non sapevo, cioè che in realtà questo disco fu un grande acchiappo imprenditoriale per l'ottimo Curtis Mayfield, perché lui proprio all'inizio degli anni 70 aveva fondato un'etichetta indipendente, la Cartoon Records, con l'intento di sperimentare un po' con la sua musica, avere maggiore libertà rispetto alle etichette, alle case discografiche, e soprattutto iniziare a toccare dei temi politici più o meno scottanti per l'epoca, perché ovviamente parlando di criminalità si parla di marginalizzazione, si parla di droghe, si parla di prostituzione, si parla di polizia, di abusi di polizia, di povertà. Insomma, diciamo che chi conosce i film del genere blaxploitation sa di cosa sto parlando. Quindi Curtis Mayfield fonda la sua etichetta ed è molto saggio, perché questo disco qui, Superfly, è il secondo disco pubblicato dalla sua etichetta, quindi autoprodotta, e inutile dire insomma che due soldini l'amico Curtis se l'è fatto con Superfly. E tra l'altro questo disco esce non troppo tempo dopo o prima, oddio che gaffe, mo ve lo dico. Non lo so, prima, dopo, boh, del celeberrimo disco di Isaac Hayes, Shaft, bellissimo, che io posseggo in vinile, comprato a New York, che appunto è colonna sonora dell'omonimo film Shaft, il detective. Ecco, è del 1971, scusa, l'ho trovato la data, Shaft 71, con colonna sonora di Isaac Hayes, Superfly 1972 con colonna sonora di Curtis Mayfield, probabilmente film e sonorità realizzate anche un po' sulla scia del successo di Shaft. Però insomma è interessante vedere come all'epoca questo tipo di artisti legati insomma alla loro comunità riuscissero a dribblare le richieste, le esigenze delle case discografiche. Bravo Curtis Mayfield. E adesso vi faccio sentire una chicca veramente sconosciuta e bizzarra, di cui vi racconto qualcosina tra poco. Intanto godetevela. Si tratta di No Regrets, del Black Devil Disco Club dal 1978.

No Regrets dei Black Devil Disco Club, o del Black Devil Disco Club. Forse essendo un disco club è singolare, oppure è singolare perché si tratta di un diavolo nero, non lo so, fatto sta che è singolare. Ed ecco, prima vi ho promesso un gustosissimo aneddoto che mi devo inventare tutte le volte per farvi arrivare fino alla fine delle canzoni, e no, questo gustosissimo aneddoto è il seguente. Cioè, io ho scoperto che questo disco che abbiamo ascoltato, che è del 1978, è stato fuori catalogo per anni, per decenni, finché nel 2004 non è stato ristampato dall'etichetta di Aphex Twin. Aphex Twin, icona della musica elettronica internazionale, uno proprio dei padri fondatori forse della musica da clubbing contemporanea. Personaggio enorme, e appunto con la sua Reflex Records ha deciso di ristampare l'album. Però che è successo? È uscito questo disco e sui forum di amanti di musica dell'epoca, perché stiamo parlando del 2004, nel 2004 ci si parlava sui forum, probabilmente oggi se ne sarebbe discusso sui social network, è esploso un dibattito con tanto di teorie complottiste, perché alcuni sostenevano che il disco non fosse mai esistito e che fosse stato tutta una sorta di scherzo, di falso elaborato dall'etichetta, che quindi voleva quasi trollare gli ascoltatori parlando di questo disco ritrovato nel 1978, perché appunto per gli ascoltatori, per alcuni ascoltatori, il suono, il sound di questo disco era troppo avanzato per essere del 1978. Alcuni addirittura ipotizzarono che si trattasse proprio di un disco realizzato segretamente dallo stesso Aphex Twin. Quindi veramente le teorie hanno pullulato, ma invece era tutto falso, perché il disco era autentico. E perché ovviamente per decenni poi si è dimenticato il Black Devil Disco Club? Perché si trattava di fatto di un progetto estemporaneo realizzato nel 78 da due produttori francesi. Lo realizzarono appunto in maniera molto punk, in linea poi con le tendenze dell'epoca, registrandolo nei dintorni di Parigi utilizzando solo dei sintetizzatori. Ho trovato qui questa testimonianza: sintetizzatori, qualche loop primordiale e, cito testualmente, un batterista preso a Nolo. A Nolo non intendo North of Loreto, l'area del nord di Milano che soprannominata Nolo. A Nolo si intende un turnista che non era di ruolo e venne a suonare, insomma, solo per questo disco, e poi mai più.

appunto il risultato è questo album che suona sicuramente come molta musica disco music dell'epoca, però ci sono questi inserti, diciamo, più elettronici, avveniristici, che quasi vanno poi a ricordare quello che Giorgio Moroder avrebbe fatto, stava preparando proprio in quegli anni lì. Quindi disco interessantissimo che abbiamo rischiato di perdere per sempre nel cassetto dei ricordi della storia della musica, e invece l'ottimo Aphex Twin ha deciso di ristamparlo e ce l'ha regalato. Grazie Aphex Twin. Tra l'altro io ho il serio sospetto di averlo visto a un concerto dei Death Grips a New York nel 2023. Non so se l'ho visto davvero, però le persone che erano vicine a me dicevano: mio Dio, Aphex Twin, lo chiamavano Richard per farlo girare. E lui effettivamente si era girato, però non lo so, può essere pure uno che si è girato a caso perché lo stavano chiamando Richard urlando. In ogni caso andiamo avanti con un pezzo molto carino e molto recente dalla rotazione di No Name Radio, così per tornare ad atmosfere più serene e contemporanee. Si tratta di un pezzo dell'ottima Suki Waterhouse, donna di cui ho portato varie foto al mio parrucchiere quando c'avevo il cosiddetto shag cut, e questo è Tiny Raisin.

Ed eccoci qua, tornati in rigorosa diretta con Wunderkammer su Noname Radio. Abbiamo appena ascoltato l'ottima Suki Waterhouse, che tra i suoi innumerevoli meriti, perché è una modella, è una musicista, è una cantautrice, ha dei capelli stupendi, appunto reference dei miei per almeno 3 anni, è anche la compagna o moglie, non ricordo, sicuramente madre della sua figlia o suo figlio,

Robert Pattinson. Quindi brava Suki, brava, meriti tutto ciò che hai. E detto ciò, torniamo in Italia, visto che insomma oggi abbiamo fatto i giramondo, ma quanto ci piace la musica italiana, con un artista che è uno dei miei preferiti di questo paese. L'abbiamo ascoltato un paio di volte, ve lo ripropongo. Si tratta di Marco Castello. Marco Castello che una manciata di mesi fa, era ancora il 2025, ha pubblicato il suo ultimo disco Editto dal Sottoscoglio. E è un esperimento discografico che in realtà non è molto dissimile da quello che vi stavo raccontando all'inizio della puntata relativo a Curtis Mayfield, che a un certo punto si è aperto la propria etichetta per essere indipendente dalle case discografiche e fare, diciamo, creativamente un po' quello che gli pareva. Castello ha fatto lo stesso, ormai sono almeno 3 o 4 anni che si autoproduce i suoi dischi, con un grande successo. Assolutamente c'è stata proprio una svolta nella produzione musicale, nell'affermazione di Marco Castello, artista amatissimo, seguitissimo, stimatissimo, in maniera meritevole, perché insomma è un artista di formazione classica, si è diplomato in tromba, jazz e poi ha fatto il turnista per anni per altri artisti tra cui Arlandoi, e poi si è messo a fare i propri dischi. Quindi insomma la gavetta, io sono una grande fan delle gavette, come dico a volte quando vengono qui degli ospiti col curriculum particolarmente lungo, e quindi voglio bene a Marco Castello per la sua lunghissima gavetta. Fatto sta che io perché voglio bene a Marco Castello? Perché una manciata di mesi fa ho collaborato con lui per realizzare un articolo per una rivista che si chiama Claim, che va a raccontare la genesi proprio, diciamo, filosofica quasi di questo disco Editto allo editto dal Sottoscoglio, e, anzi in realtà il disco si chiama Quaglia Sovversiva, scusate, il pezzo che stiamo per ascoltare è Editto dal Sottoscoglio. Ed ecco, in realtà è molto interessante sapere anche com'è nato questo disco, e quindi io ve lo racconto proprio dalla sua viva voce. Viva voce, tra l'altro, editata da me, quindi insomma non posso che approvare il tono di queste affermazioni. Lui ha raccontato: l'anno scorso ascoltava a ripetizione Amore mio aiutami di Piero Piccioni, colonna sonora dell'omonimo film, che però non ho mai visto, e la musica mi arrivava in maniera talmente efficace che la tensione emotiva pareva raccontarmi una storia devastante, pur non avendo la minima idea delle vicende o dei personaggi per cui furono composte. Bello, mi dico, che questa musica mi racconti le emozioni di un film di cui non so nulla, o che comunque me ne descriva sinesteticamente lo spettro sentimentale, un po' come in quell'esperimento terribile in cui dei cretini versano metallo fuso all'interno dei formicai per poi pulire attorno tutta la terra e cavarne fuori il calco in negativo del sistema di gallerie, camere e livelli scavato in chissà quanti mesi di lavoro dalle formichine e ora riempito in questo micelio di ferro e sti cazzi degli abitanti sfollati e uccisi. Insomma, penso, questo lo dice sempre Marco Castello, e se partissi da un negativo emozionale di una storia, dal calcolo interno del formicaio, quindi la colonna sonora, per poi immaginarci tutto attorno il film, ecco, questo è più o meno ciò che è accaduto, ossia che questo disco vorrebbe essere la colonna sonora di un film che non esiste e che forse non vedrete mai.

Marco Castello, editto del sottoscoglio da Quaglia Sovversiva del 2025. Quanto sei bravo, Marco Castello, quanto ti auguro prosperità e una lunga carriera. No, scherzi a parte, io sono veramente molto fan, e poi vi dicevo, scusate quest'uso anche personalistico di questa trasmissione, che però d'altronde è la mia, se no adavano a qualcun altro, no, mi piacerebbe poi chiudere un po' il discorso che avevo aperto prima di ascoltare questa canzone, svelandovi il retroscena di Quaglia Sovversiva di Marco Castello, che ha raccontato proprio a me in un pezzo che è uscito su questa rivista che si chiama Claim, con cui faccio delle cose a volte e temo di non poter dire di più, sennò diventa tipo pubblicità occulta, non lo so, fatto sta, non voglio rischiare guai, cercatelo su internet, vi esce. Fatto sta che appunto in questo pezzo che abbiamo scritto, diciamo, a quattro mani a dicembre, Marco ha raccontato che questi pezzi, proprio come una colonna sonora di un film inesistente, come dicevamo prima, hanno una trama impercettibile che si sviluppa da una traccia all'altra e si sviluppa intorno al concetto di disobbedienza. Io vi racconto testualmente quello che mi ha raccontato lui Marco Castello. Allora, tutto parte da un benzinaio che, accendendosi una sigaretta, causa un'esplosione devastante che fa scoppiare la Terza Guerra Mondiale. Ne seguono altre tre e così finiamo in un'epoca post-apocalittica con un gruppo di ribelli sgangherati che lottano per difendere l'isola di Naso, che sarebbe Ortigia, Siracusa, da crescenti ingiustizie in nome del profitto, l'occupazione militare di colonizzatori senza scrupoli, la costruzione di orrendi schermi pubblicitari di propaganda sulle architetture storiche, l'arrivo di giganteschi mostri da crociera, le luci fredde antimelatonina che costringono all'iperproduttività, eccetera. A un certo punto anche persino la stessa isola si rompe i zebedei, come dire, era scritto in modo diverso sull'articolo, e c'è addirittura Archimede che si ritrova nell'epoca dei fatti per un errore di calcolo sulla sua macchina del tempo. Questa vicenda pare sia anche nell'ultimo Indiana Jones, scrive Marco Castello. Io non l'ho visto, ma in quanto concittadino di Archimede mi sento più in diritto di raccontarla. Quindi, che dire, Quaglia Sovversiva non è solo un disco dall'innegabile valore musicale, ma anche un bel viaggione creativo che si è fatto in

nostro amico Marco, che in realtà però parte da una serie di tematiche e di problematiche che soprattutto in quella parte di Sicilia, Ortigio, Siracusa, sono molto attuali e urgenti: la turistificazione, l'invasione, diciamo, semicoloniale di orde barbare di turisti da tutto il mondo che vanno a deturpare poi le architetture storiche, il diritto alla casa, le spiagge. Quindi è stato molto abile a creare questa storia e comunque andare poi a sollevare questi temi che, insomma, non, per fortuna se ne sta cominciando a parlare, ma secondo me non abbastanza, che è l'impatto del cosiddetto over tourism su un paese come l'Italia, per il quale il turismo è molto importante, e quindi è difficile capire quanto turismo è troppo turismo. C'è chi, come Venezia, mette la quota d'ingresso, però insomma comunque sono piccole soluzioni per grossi problemi e non credo di poterli risolvere io, perché altrimenti avrei fatto la ministra del turismo e non la conduttrice radiofonica. Quindi andiamo avanti con un pezzo dall'underground romano del 2013 che per mera assonanza con il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato mi sento di proporvi oggi. Questa canzone è a memorie del sottoscala dei Reucci dell'underground romano dell'epoca, I Demoni.

I demoni, evviva l'underground romano, e vabbè italiano, poi per mere ragioni campaniliste posso dire che l'underground romano comunque in quegli anni ha dato tanto, poi si è un po' afflosciato, ma ha dato veramente tanto. Oggi ci sono ancora delle cosette, ieri abbiamo ascoltato i Lamezia, però ecco, a volte mi mancano quegli anni e non solo perché ero molto più giovane, molto più magra, molto più bella, e il mio corpo non stava lentamente ricordandomi la caducità della carne. Ma andiamo avanti, restiamo in Italia. E voi sapete che io ho una passioncella per le cover, ho una passioncella per le cover, e in particolare quelle degli anni 60, in cui gli artisti italiani andavano a tradurre in maniera più o meno fedele, più o meno pedissequa, le canzoni famose, soprattutto negli Stati Uniti. E si creavano, diciamo, dei crossover interessanti. Abbiamo ascoltato, se non erro, in qualche scorsa puntata Caterina Caselli, con le sue cover. Ed ecco, e io oggi vi propongo niente popò di meno che la cover di Bang Bang. Avete presente, no? Bang Bang, you shut me down. Quella. Bang Bang, pubblicata nel 1966. Attenzione, qua partiamo già la smentita di una notizia tendenzialmente falsa. Cioè, tutti noi quando sentiamo questa canzone pensiamo: è una canzone di Nancy Sinatra. No, signore, Nancy Sinatra l'ha pubblicata nel 66, che era effettivamente appena uscito, anno di pubblicazione, ma era già una cover, perché in realtà era una hit di Cher, che dir si voglia, scritta dal marito Sonny Bono e pubblicata appunto nel 66. Quindi Cher e Bono, Nancy Sinatra. Poi succede una cosa interessante: esce una cover fatta da Dalida in italiano che va, insomma, molto in alto in classifica, sempre nel 66, sempre a strettissimo giro rispetto alla pubblicazione statunitense. Ma che succede? Esce un'altra cover ancora dell'Equipe 84 che stiamo per ascoltare, e praticamente quindi nello stesso momento c'erano due cover della stessa canzone ai primi posti in classifica, più specificatamente quella di Dalida al primo posto e questa dell'Equipe 84 al secondo posto. E quindi interessante questo 66 monopolizzato da questa canzone. Tra l'altro sono passati 50 anni, 60 anni esatti, mi rendo conto ora. E qua vi do un altro aneddoto, se possibile ancora più assurdo: che la versione italiana di Bang Bang pubblicata dall'Equipe 84 fu tradotta niente popò di meno che da un giovane Francesco Guccini, ma non compare assolutamente il suo nome nella prima edizione del disco, non risulta tra gli autori. Questo perché all'epoca il giovane Guccini non era ancora iscritto alla SIAE e quindi non si poteva mettere il suo nome tra gli autori, e quindi risulta firmato soltanto da Sonny Bono nella versione originaria. Quindi ecco, tantissimi aneddoti, andiamo al dunque, andiamo ad ascoltare la cover dell'Equipe 84 di Bang Bang.

Bang Bang nella versione dell'Equipe 84 direttamente dal 1966, 60 anni dopo, qui su Wunderkammer. Sono felicissima di aver riascoltato questo pezzo, non lo sentivo da un po' e mi fomenta. E quanto mi piacciono le cover degli anni 60, che belle. Comunque andiamo avanti, che qua scherzando e ridendo mancano 10 minuti, mi devo sbrigare che c'ho ancora un paio di storie da raccontarvi, e vado subito a bomba sul prossimo pezzo, perché il prossimo pezzo è di un gruppo, un trio attivo dal 1993, anno favoloso principalmente perché mio anno di nascita. Si tratta dei Blonde Redhead. Chi di voi bazzica un pochino di più, diciamo, la musica più sotterranea, più sognante, già li conosce, altrimenti ve li presento io, perché hanno una lineup molto interessante. Ci sono due gemelli italiani nati a Milano, trasferiti in Canada, poi di nuovo migrati negli Stati Uniti, i gemelli appunto Amedeo e Simone Pace, con alla voce una cantante giapponese che è Kazuma Kino, e devo dire anche solo per mere ragioni estetiche sono veramente bellissimi da vedere, perché immaginate questa donna bellissima asiatica con questi due gemelli italiani con i capelli grigi, non lo so, sono proprio belli i Blonde Redhead. Ed ecco, io della loro carriera molto lunga in realtà sono andata a pescare per voi un pezzo che amo molto da un disco loro che non è tra i più citati, ecco, quando si parla della loro musica, che è il disco 23 o 23 del 2007. Si tratta di un disco un po' particolare, perché per la prima volta i Blonde Redhead si sono autoprodotti. Oggi si è parlato tanto di autoproduzioni, Curtis Mayfield, Marco Castello e adesso anche i Blonde Redhead, però in realtà per loro non fu un'esperienza così felice. Hanno proprio raccontato in delle interviste che non è stata un'esperienza del tutto piacevole, perché, qua cito testualmente le parole di Kazuma Kino, dice: senza un produttore, un arbitro, potevamo davvero farci la guerra a vicenda, ed è diventato intenso, perché effettivamente tre creativi nella stessa stanza serve un po' qualcuno che fa il giudice Santi Licheri, per citare un celebre giudice di una rete a noi concorrente. E poi c'è un altro aneddoto divertente, questo un pochino più brillante, molto italiano, legato proprio al titolo di questo disco, perché in realtà stavano seriamente pensando di cambiare il nome del disco, perché non solo nello stesso periodo uscì un film con Jim Carrey, The Number 23, ma soprattutto nella smorfia napoletana il 23 è Oshem, lo stupido, e i gemelli Pace, da bravi italiani, ci hanno pensato due volte prima di venire associati alla smorfia napoletana. E tra l'altro meno male che hanno considerato solo la smorfia napoletana, perché a Roma 23 è un'altra cosa. Non so se lo sapete, quanti romani ci sono all'ascolto? Cercate su Google, non me lo fate di a me che me cacciano, cercate che vuol dire

23 a Roma. E scoprirete che vuol dire. Quindi è comunque un qualcosa di abbastanza vernacolare, ecco, un po' volgare. Quindi ecco, interessante vedere come i raffinatissimi Blonde Redhead hanno rischiato di cambiare nome a un album perché non gli andava di essere associati a Oh Shame della smorfia napoletana. Comunque alla fine non hanno cambiato nome al disco, si chiama ancora 23, e 23 è anche il titolo di questo pezzo che stiamo andando ad ascoltare. 23, 23, vabbè, tanto questi sono italiani. Blonde Redhead.

I Blonde Redhead con 23 per le battute finali della puntata di questo mercoledì 13 maggio di Wunderkammer. Io sono sempre Giada Arena e sono in procinto di salutarvi perché manca poco, quindi io vi vorrei lasciare con un pezzo carino che ho selezionato per voi oggi, bizzarro, strano, in un italiano non italiano, è un pezzo del 2023, si intitola Soprattutto e l'ha composto tale Nicolini. Nicolini è il nome d'arte da solista di un producer e polistrumentista olandese che si chiama Nicola Mauskovic, attivo in diverse band e diversi progetti, che però per divertirsi si è creato un alter ego italiano che si chiama Nicolini, con cui ha fatto questo pezzo che si chiama Soprattutto. Quindi io, lasciandovi a Nicolini, vi auguro un bellissimo mercoledì sera, ci sentiamo domani alle 18:30, sarò da sola, senza ospite, così come venerdì, mentre poi ci vediamo al Salone del Libro di Torino domenica, se non erro, alle 7:15 nel padiglione Rai, avrò una bellissima conversazione, ma ve lo dico domani. Vi lascio a Nicolini e vi auguro una bellissima serata.

pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus e c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu, e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues. È come se avessimo perso noi, è come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi, che poi le armature difendono bene i codardi. A volte mi dico è tardi, prima che tutto caschi. Vedo che il mare si alza, come ora sale l'ansia.

0: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Sveglio da 24 ore, ti giuro che non mi basta.

giuro che non mi bastano. Pazzo, esco di tasta, mi sto antipatico. After, devo trovare le risposte in after. Questa sera non si dorme.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

su un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto a fare l'amore.

a voce bassa. A pochi mi piace quella ragazza. E di Caracas, hai detto che se piace pure a me. Niente mi diverte se non sei con me. Metti la mia tuta e fumi in arghile. Nella mia felpa e lasci il macchi esce. Oggi il mio T-Max mi porta.

0: Radio.
1: They sound good. Yeah.

dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ho

0: bitch out on her chest, she won't go shoot you.
1: Rimana non fa neura si non sbatte mana. Ripetizio, si fa impressione, si fa tait, chi te l'ha scritto? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo.

Blah, blah, blah, blah, blah.

Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andava in scena il tuo disordine.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi, mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso.

forse qualcosa di buono c'è e ti pensi.

Non è la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, un chilo di gancia. Sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia, e di nuovo giorno.

Yeah. Damn, those are new effects.

non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Le ascolta Bel Air, si eccita un botto.

0: sto togliendo i sassi dalle Nike e sto uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati, ho più cavalli di una vera Lambo. Più cavalli di una vera Lambo, che ti resta se ti cambio password? Eri finto pure a festeggiarmi, quando ho perso dove cazzo stavi?
1: Benz. Ho dei sassolini.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quelle per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato fatto, tutto è già stato creato.